daba baba ni da daba pala baba ga di ga ma ga baba da ba da ma ba ga ma di ga da di ga di ma ga ba ma da ni da da ni di da ma ga di da ni da ba ma ba da ni da ni ga ma ga di da ni da ma ba da ni da da sa ni da ba ma ba ma ga di da ni da da pala ni